preciosa, sobre esta mia figlia, mostra la virtù che a te mercè salva.